0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi. Valanghe di dadi, preparatevi.
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo.
3: E se invece facessimo un party game cafarone?
0: Serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi, ma e se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero, l'amore al cinema non ha età. Ben trovati da Gianluca. Siamo nei primi anni Ottanta e al cinema prende il via il filone dei film sull'amore adolescenziale. Per primo esce lo scandaloso Laguna Blu, con due adolescenti naufragati su un'isola deserta che affrontano i misteri dell'amore e delle prime scoperte reciproche. Visto il successo al botteghino, un paio di anni dopo esce Paradise, storia ambientata nei primi dell'Ottocento. Sara, una quattordicenne inglese rimasta orfana del padre medico, trucidato a Baghdad, dovrebbe rientrare in patria con una carovana alla quale si unisce un pastore protestante americano con la moglie e il figlio adolescente, David. Ma un mercante di schiavi ha messo gli occhi su Sara e per questo assale la carovana decimandola. I due giovani riescono a scappare e allontanarsi con la sola scorta di un paio di scimmie.

tra deserti e oasi dove scopriranno l'amore. Gli interpreti di Paradise sono Willie Amis, che era già noto al grande pubblico per aver preso parte al telefilm La famiglia Bradford, e una giovanissima Phoebe Cates, che canta anche la canzone omonima.

Paradise, cantata da Phoebe Cates a Chuck Si Canta su Radio Animati. Pensate che il singolo è stato il secondo 45 giri più venduto in Italia nel 1982. Una curiosità del film riguarda Willie Amis, che era già stato scelto come interprete principale in Laguna Blu, ma rifiutò la parte per il fatto di dover recitare nudo. Tuttavia, due anni dopo firmò il contratto per il ruolo di David in Paradise, in cui girò scene di nudo. E dopo Paradise, quale altra colonna sonora andremo a scoprire? La risposta è semplice: restate su Radio Animati perché Chuck Si Canta torna prestissimo.

0: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial, in podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati.

volante, la novità di Radio Animati. Goldrek Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati, disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrek Generation Volume 2.

Goldrake Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume 2.

Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume 2.

0: sì. È stato così bello rivederti dopo tanto tempo.
1: Beh, se avessi per me, ho fatto di quei pensieri.
2: Non ti faccio proprio dichiarare questi pensieri, perché altrimenti
0: non provocare, guarda che ho sempre il martello pronto.
2: Dove sta? Perché non lo vedo.
0: Senti un po', parliamo di cose serie.
2: Sì.
0: Parliamo di radio animati.
2: E quindi?
0: E quindi ascoltiamo radio animati.
2: Non perdiamoci neanche un minuto di radio animati.
0: Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Per Radio Animati, Jasmine Laurenti. Un abbraccio a tutti. Inseguite i vostri sogni e non mollate mai.
2: Agli amici di Radio Animati, Guido Cavalleri non può che mandare un grande abbraccio. Grazie, ragazzi.
3: A Radio Animati sono le ore 3 in punto.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

Anzi, sono Doraemon. Se non volete studiare tanto non importa, l'unica cosa che dovete fare è collegarvi con Radio Animati. Mi raccomando, se no niente ciuschi.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando la solita cometa minaccia l'umanità. Ben trovati da Gianluca. Un asteroide delle dimensioni dello stato del Texas si sta dirigendo verso la Terra alla velocità di 22.000 miglia orarie. Il direttore della NASA, Dan Truman, non ha scelta. Deve allestire e mandare nello spazio un equipaggio per cercare di sventare la minaccia. La missione viene affidata a Harry Stamper, che insieme ai suoi uomini deve atterrare sull'asteroide, perforarne la superficie e collocare una bomba nucleare. Questa è la trama di Armageddon, giudizio finale, disaster movie uscito nel 1998 e diretto da Michael Bay, regista tra gli altri di The Rock, Pearl Harbor e della saga Transformer. Il cast di primo livello è composto da Bruce Willis, Ben Affleck, Steve Buscemi e Owen Wilson. La colonna sonora del film è stata pubblicata nel 1998. Fra i vari brani, essa contiene I Don't Wanna Miss a Thing, pubblicata contemporaneamente come singolo, è divenuto uno dei brani più famosi degli Aerosmith.

Gli Aerosmith su Radio Animati, dalla colonna sonora di Armageddon, che contiene anche canzoni di Patti Smith, John Bon Jovi e ZZ Top. Una curiosità sul film riguarda la protagonista Liv Tyler, che è figlia di Steven Tyler, frontman proprio degli Aerosmith. Il film è uscito circa due mesi dopo un'altra pellicola che tratta lo stesso argomento, Deep Impact, ma Armageddon ha vinto al botteghino, costato 140 milioni di dollari, ne ha incassati globalmente 553, diventando il maggior incasso del 1998. Il film ha visto addirittura la collaborazione della NASA, che ha permesso che si potesse girare all'interno della propria sede e ha messo a disposizione la piscina per l'addestramento degli astronauti e la piattaforma di lancio utilizzata per la tragica missione dell'Apollo 1. E anche questo appuntamento termina qua. Se avete le vostre colonne sonore preferite da suggerirci, scrivete a gianluca@radioanimati.it. Sarà uno dei film di cui parleremo in uno dei prossimi appuntamenti di Chuck Si Canta, sempre qua su Radio Animati.

Cacchio. Un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi. Valanghe di dadi, preparatevi.
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo.
3: E se invece facessimo un party game casarone?
0: Serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi, ma... E se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono.

0: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial, in podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre, in podcast su Radio Animati con Alessandro Mazza.

0: vinto questa battaglia! Ma la vittoria finale sarà solo mia! E la consumerò lentamente! Parola di Capitan Barbossa!
1: Radio Animati, Déjà Vu! Déjà Vu!
2: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

Negli anni 90 i telefoni non erano ancora smart, molti di questi non avevano nemmeno la fotocamera e quindi non si facevano ancora i selfie. Però era divertente scattarsi delle foto stupide nella cabina per le fototessere. E se poi volevi vedere un film a casa,

Non c'era ancora Netflix. Negli anni 90 infatti i film si noleggiavano, all'inizio in videocassetta e poi in DVD. Se prendevi un film dovevi ricordarti anche di riportarlo entro 24 ore. Peccato che la maggior parte delle volte te ne dimenticavi e te ne accorgevi solamente qualche giorno dopo. A me è successo molto molto spesso. Oggi se vuoi vedere un film schiacci un pulsante e il gioco è fatto. Negli anni 90 dovevi uscire di casa e sperare di trovare il tuo film preferito. Se andavi con la fidanzata, lei voleva prendere un film romantico e tu un film d'azione. E se poi la scelta del film doveva essere condivisa con un gruppo di amici, allora lì iniziavano i problemi. Spesso formavi delle code lunghissime, perché mettere tutti d'accordo sulla scelta di un film era veramente complicato. Se abitavi in una grande città, probabilmente avevi anche la tessera Blockbuster. Entrare in uno di questi negozi con l'insegna blu e gialla era una vera e propria esperienza. Scaffali interi di film e videogiochi di ogni genere. E il bello era anche questo: passare ore ed ore a scegliere un film era già un divertimento. E se poi volevi rendere la serata ancora più divertente, potevi acquistare anche le peggiori schifezze che di solito non trovavi nei supermercati: i marshmallow, i popcorn al burro, al formaggio, al cioccolato e anche caramellati. E una volta arrivati a casa bastava ordinare una pizza da asporto e il sabato sera con gli amici era pronto. Dice pure.

0: Scuola. Ciao a tutti, sono Clara Serina dei Cavalieri del Re. Volevo augurarvi un buon ascolto di Radio Animati.
1: È lontano quel tempo, ma è molto vicino a Radio Animati.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: Certo, l'Ines Liber ti protegge di più perché è più lungo di un normale assorbente. Ha tutta questa protezione in più. Quindi, con l'Ines Liberty
1: sei protetta più che mai, perché più lungo e tu lo sai.
2: L'Ines, una scelta sicura.

vita di Radio Animati. Goldrake Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati, disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume 2.

Goldrick Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrick Generation Volume.

Generation, il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume 2.

0: Radio Animati, premiata sigla.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore.

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi! Valanghe di dadi, preparatevi!
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo!
3: E se invece facessimo un party game casarone?
0: Serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi, ma... E se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono.
4: Radio Animati. Sigla senza frontiere.

ragazzi, mi lancio come Hiroshi, chiudo i pugni, mi arrotolo su me stesso, non capirete mai se la mia testa è dalla parte della faccia o del sedere. Vi giungo a questo mio saluto, sono Caparezza e saluto tutti voi che ascoltate Radio Animati. Ciao!

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: Qui siamo all'inizio degli anni 80, nell'81 tu c'eri, noi no, perché siamo molto più giovani di te, ci tenevo a ribadirlo.
4: Grazie.
3: E siamo su Canale 5.
2: Siamo su Canale 5 e abbiamo come protagonista Steve.
4: Steve Austin,
2: che è un astronauta della NASA che ha la pessima idea di schiantarsi con un aereo sperimentale riducendosi piuttosto male. Invece di pagargli la mutua, un'agenzia governativa segreta,
4: l'OSI,
2: decide di spendere la cifra astronomica,
4: vero per l'epoca,
2: esatto, 6 milioni di dollari per ricostruire.
3: Tanta roba, 6 milioni di
4: dollari. E lui diventa?
2: L'uomo da 6 milioni di dollari.
3: Quello che fa.
4: Esatto. Gli impiantano un occhio telescopico, un braccio destro capace di piegare le sbarre d'acciaio, le gambe bioniche.
3: Bello, comodo però, un po' caro. Ma comodo.
2: Diventa un agente segreto.
4: Esatto, diventa un agente segreto, quindi loro lo rimettono in sesto e lui diventa un agente segreto.
2: Ma costretto a correre in tuta rossa acrilica
4: esatto,
2: per salvare il mondo.
4: Esatto, se guardate anche la sigla di apertura c'è Steve Austin, quindi Lee Majors, che era l'attore, che corre a rallenti in questa tuta rossa in acrilico con sotto questo tu che dice Chiara. Lee Majors, l'interprete appunto di Steve, all'epoca è sposato con Farrah Fawcett, la bionda delle Charlie's Angels.
3: Che bella coppia.
4: Era la coppia d'oro della TV anni 70 in America, e addirittura ebbe talmente tanto successo l'uomo da 6 milioni di dollari che ci fecero l'action figure. E cosa particolare, aveva un buco praticamente dietro la testa. Sapete a cosa serviva?
2: Per prendere aria.
4: No, praticamente se mettevi...
3: Ci potevi soffiare dentro.
4: No, se guardavi attraverso il buco dietro la testa dell'action figure di Steve Austin, si poteva vedere attraverso il suo occhio bionico.
3: Ma che schifo.
4: Una roba inquietantissima, se ci pensate.
3: Però facendo tutto.
4: Esatto. L'aspetto più esilarante, appunto, è l'uso del rallentatore, no? Dicendo che lui correva a 100 km orari, però noi lo vedevamo andare lentissimo, e vabbè. E poi gli episodi in cui combatte a mani nude contro un Bigfoot sono veramente un capolavoro. Il Bigfoot, peraltro, è interpretato da André the Giant,
3: tanta roba,
4: grandissimo wrestler che tutti ricordiamo. Quindi ascoltiamoci il tema di apertura,
3: che non è tutto,
4: ma è un appunto un tema strumentale composto da Oliver Nelson con la famosa narrazione iniziale.

0: Steve Austin, astronauta, un uomo vivo per miracolo. Signore, lo possiamo ricostruire. Abbiamo adeguate conoscenze tecnologiche. Esiste attualmente la possibilità di creare il primo uomo bionico. Steve Austin sarà un essere nuovo, diverso dagli altri.
1: Migliore?
0: Sì, più forte, più veloce.

0: Nick Carter presenta Buonasera con Super Gulp.
1: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial, in podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
2: Sul Serial, dal 29 settembre, in podcast su Radio Animati con Alessandro Mazza.

0: Meow.
1: Meow. Meow.
2: Voi furbetti mi volete regalare qualche diamantuccio, vero? No, ma io sono impegnata, sono solo con Lupin. Ecco, sono fedele solo a Lupin. Ciao, da Fujikomine. Sono Alessandra Gorompai e un saluto a tutti gli ascoltatori. Seguite Radio Animati. Ciao a tutti.

0: Iniziata una nuova giornata con Radio Animati.
1: Al tempo degli antichi dei, i signori della guerra e i re chiesero a gran voce di poter avere un nuovo eroe. E così arrivò Xena, la principessa guerriera, forgiata nel fuoco della battaglia. Il potere, la passione, il pericolo. Il suo coraggio cambiarono il mondo.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi. Valanghe di dadi, preparatevi.
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo.
3: E se invece facessimo un party game casarone?
0: Serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi, ma... E se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono.

puntata di Radio Animati. Goldrake Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati, disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume 2.

Goldrake Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume.

Generation il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume 2.

0: Seguite le indagini domani alla stessa ora e venerdì prossimo in game la soluzione.
1: Giallo, se ti senti un detective, il mistero del giallo lo risolverai tu. La verità si nasconde qua e là, ma è sotto gli occhi di tutti. Se l'hai scoperta, non dirlo che nessuno.

0: convinto di potercela fare. Kung Fu Panda. Lui lotta, si addestra e combatte le avversità per dare vita alle leggende della miticità. Kung Fu Panda. Che strepitoso eroe.
1: Forte.

0: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial. In podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati con Alessandro Mazza.

sveglia con l'azione. Radio Animati ti sveglia con le sigle più belle.

0: Animati 1983.
1: Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale diretta all'esplorazione di strani mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, arrivando là dove nessun uomo è mai giunto prima.

0: Cirelle a colazione. Gusta il caffè con Radio Animati.
1: Questo è il Muppet Show e l'ospite di stasera è Miss Ethel Merman. Yeah!

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

Disco Volante, la novità di Radio Animati. Goldrek Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati, disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrek Generation Volume 2.

Goldrake Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation.

Generation il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume 2.

0: radio animati. Cartone cinema.
1: Pier la fortuna è assai volubile, passa quell'attimo e se ne va.

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi! Valanghe di dadi, preparatevi!
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo!
3: E se invece facessimo un party game casarone?
0: Ah, serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi, ma... E se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono! We'll be right back.

0: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial, in podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre, in podcast su Radio Animati con Alessandro Mazza.

Discovolante, la novità di Radio Animati. Goldrek Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati, disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrek Generation Volume 2.

Goldrick Generation, il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrick Generation Volume.

Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume 2.

0: Girelle a colazione.
1: Girelle a colazione.
0: La giornata inizia con il piede giusto su Radio Animati.
2: Io sono Adora, la sorella gemella del famoso He-Man, e difendo il palazzo di cristallo. Questo è Spirit, il mio affezionato puledro. Ho scoperto di avere favolosi poteri il giorno in cui ho impugnato la mia spada magica e ho detto: per l'onore di Grayskull! L'onore di Grayskull! Io sono Shira! Il mio puledro si trasforma in Swifty. E oltre lui sono in due a conoscere il mio segreto. Madame Raz e Cole. Insieme ai miei amici guido i ribelli che lottano per liberare Eteria dalla malvagia tirannia di Horda! Di Horda! Di Horda!
3: A Radio Animati sono le ore 8:58.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Animati. Arrivederci a tutti, a presto da Franco Romeo. La radio per me è il primo amore. Pensate che ho cominciato alla radio come ballerino, mimo ballerino, ma non mi vedeva nessuno.

0: Ma va a far culo, va.
1: Bene, adesso che si sono andati via tutti, volevo dire che alla chitarra ritmica c'era Giorgio, a quella sentimentale c'era Caro. Anche...
0: Ma va a cagare allora!
2: Radio Animati, Chuck si canta.
3: Ovvero quando un horror è un capolavoro. Ben trovati da Gianluca. Se pensiamo ad un grande film e ad una colonna sonora di forte impatto, non possiamo non parlare di Profondo Rosso, capolavoro del genere horror di Dario Argento, girato nel 1975. Mark, giovane pianista, assiste all'assassinio di una parapsicologa, ma non riesce a vedere il volto dell'omicida. Mentre indaga, aiutato da una bella giornalista, le persone con cui viene in contatto cominciano ad essere assassinate una dopo l'altra. Profondo Rosso per Dario Argento è un film di passaggio dal thriller all'horror. La pellicola ebbe un'enorme popolarità sia per la sua qualità cinematografica sia per il successo discografico della colonna sonora, composta in parte da brani jazz di Giorgio Gaslini, ma soprattutto dalla musica progressive rock del gruppo musicale Goblin.

Colonna sonora da brivido, quella dei Goblin per Profondo Rosso, film di cui parliamo su Radio Animati in questo appuntamento di Chuck Si Canta dedicato all'horror. Profondo Rosso valse a Dario Argento il titolo di erede di Alfred Hitchcock, merito giustificato ma non sempre onorato nelle opere successive, menzione indispensabile per la colonna sonora dei Goblin da brivido. Di quale film e genere parleremo nel prossimo appuntamento di Chuck Si Canta? Non vi resta che rimanere su Radio Animati e lo scoprirete prestissimo!

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi! Valanghe di dadi, preparatevi!
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo!
3: E se invece facessimo un party game cacciarone?
0: Serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi, ma... E se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot 80.tv.
1: Quando i mulini erano

0: rendila crostata, rendila piccina. Ecco una merenda sana e genuina. La crostatina del Mulino Bianco Barilla.
1: Da remoti tempi lontani, dagli spazi più profondi dell'universo, arriva la leggenda. La leggenda di Voltron, difensore dell'universo. Un mitico robot, paladino del bene, terrore del male. La leggenda di Voltron ha contribuito alla pace in tutti i più remoti recessi della galassia. Il pianeta Terra è sede di un'alleanza galattica. I diplomatici di tutti i sistemi planetari sono riusciti a mantenere la pace nell'universo. Ma una nuova e terribile minaccia giunge dalla galassia. Voltron dovrà combattere un'altra volta. Questa è la storia della Voltron Force, esploratori spaziali. La loro missione è portare il seme della conoscenza in tutti i pianeti lontani. Voltron, difensore dell'universo.
2: Radio Animati, cover d'autore.
3: Magazzini generali! I suoi occhi nella notte sono fari che risplendono. Sulle mani per Diabolik.

0: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial, in podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati con

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua

Parliamo di giochi del passato e tra questi sicuramente non possiamo esserci dimenticati dell'Allegro Chirurgo, un gioco da tavolo che, nonostante il nome, di Allegro aveva ben poco. Sul tabellone c'era infatti un signore sdraiato con una serie di fori nel corpo e con una pinzetta dovevi operarlo. Le carte indicavano il problema da operare e qui l'inventore del gioco si è davvero sbizzarrito. Ti poteva capitare, per esempio, di dover togliere il secchio d'acqua nel ginocchio oppure di togliere le farfalle nello stomaco, e il paziente poteva soffrire anche del mal della vedova o anche di uno strappo al cavallo, e con la mano ferma dovevi estrarre il pomo d'Adamo o il cuore infranto. Ma la parte più difficile era quella di collegare l'osso della caviglia all'osso del ginocchio, e fin qui sembra tutto facile. Peccato però che gli organi da estrarre erano veramente minuscoli, e se non avevi la mano ferma toccavi il bordo di metallo e allora si illuminava il nasone emettendo un suono terribile, e così perdevi. E sappiate che l'Allegro Chirurgo si chiamava così solamente in Italia, era chiamato Operation. Vi ricordate lo spot?

E ormai mi definiscono tutti l'uomo dei déjà vu. Ma è stato un piacere anche per oggi, qua su Radio Animati, farvi rivivere tanti momenti del passato. Appuntamento alla prossima, sempre qua. Un saluto da Tommy, ciao!

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

Disco Volante, la novità di Radio Animati. Goldrake Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati, disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume 2.

Goldrake Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume.

Generation e il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume 2.

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi! Valanghe di dadi, preparatevi!
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo!
3: E se invece facessimo un party game casarone?
0: Ah, serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi, ma... E se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono!

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori, ma Radio Animati è il mio tesoro.
1: Un saluto da ciò che resta di Francesco Vairano.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero tutto quello che il grande cinema ha regalato al mondo della musica. Bentornati a Chuck si canta da Gianluca. Il mondo Disney ci ha sempre regalato delle grandi colonne sonore. Nel cosiddetto Rinascimento Disney sono stati impegnati anche grandi artisti che hanno reso celebri i brani da loro interpretati. Per il Re Leone la colonna sonora originale è di Hans Zimmer, mentre le canzoni furono scritte da Tim Rice e da Elton John. Grazie a questo sodalizio, Re Leone ha ottenuto due Oscar

0: Ivana Spagna e il cerchio della vita su Radio Animati a Ciak si canta. Lo sviluppo del Re Leone iniziò in concomitanza con Pocahontas, su cui la maggior parte degli animatori decise invece di lavorare, credendo che sarebbe stato il più prestigioso e di successo dei due. Qualcuno di loro definì la storia del film addirittura non molto buona. Direi che non ci avevano proprio visto giusto, perché il film ha anche dei momenti che sono diventati dei cult al cinema. Hakuna Matata vi ricorda niente?
1: Lui era una gran bella, ma proprio una rarità.
2: Molto bene.
3: Grazie.
1: Ma dopo ogni pranzo lui puzzava di più, tutti quanti svenivano e cadevano giù.
3: E all'animo sensibile sembra tutto ad un pezzo, ma era affranto proprio a causa di quel mio puzzo. Cambiar nome!
2: Perché soffrivi?
3: Mi sentivo sbeffeggiare!
2: E allora che facevi?
3: Cominciava a scorrere!
2: No, Pumba, non davanti ai bambini!
3: Oh.

Hakuna Matata, uno dei pezzi più significativi del film Il Re Leone della Disney, di cui abbiamo parlato in questo appuntamento di Chuck si canta. E se volete ascoltare altre fantastiche colonne sonore, scrivete a gianluca@radioanimati.it, perché Chuck si canta torna prestissimo.

0: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial. In podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati con Alessandro Mazza.
2: Stadio, titolo dei ragazzi, Mister Baseball!

0: saluta Radio Animati da Maura Cenciarelli,
1: da Manuela Cenciarelli.
2: Non mi somiglia per niente.
3: A Radio Animati sono le ore 12 in punto.

0: Valoroso guerriero, è giunto il momento di rimetterci in viaggio. Ci aspettano ancora un sacco di avventure. Che emozione, che batticuore!
1: D'accordo, Cocorì. Prendiamo armi e bagagli e in casa.

0: Draghi, castelli, mostri, il vecchio Kita Kita. Tanti amici, girotondi, tipi strani e mille avventure. Che follia il magico mondo di Guru Guru.
1: È lei, l'unica radio animata. Un mondo di sigle TV.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

Nel Palazzo della Giustizia sono riuniti in assemblea i Super Friends, i Super Amici, i quattro più famosi eroi del mondo. Superman, Wonder Woman, Batman, Aquaman, sono con loro i tre più giovani super amici, Wendy, Marvin e Wonder Dog. La loro missione è combattere l'ingiustizia, raddrizzare i torti e mettersi al servizio dell'umanità.

audio animati. Déjà vu. Déjà vu. Che emozione farvi rivivere in ogni puntata un déjà vu. Sono Tommy, bentornati amici di Radio Animati.

0: Dice tu.
1: Oggi per comunicare con qualcuno abbiamo veramente tante possibilità. Possiamo inviare un messaggio su Instagram, un vocale su WhatsApp, oppure organizzare una videochat su Telegram. Ma un tempo non era così. Per parlare con qualcuno avevi a disposizione il telefono fisso, quello grigio, quello della SIP, con il filo che si attorcigliava di continuo. E se poi chiamavi la fidanzata, spesso rispondeva la mamma. Ed era piuttosto imbarazzante. Poi sono arrivati i telefoni cellulari e tutto quanto è cambiato. Alcuni di questi hanno una fotocamera così potente da fare invidia di una macchina professionale. Ma un tempo le foto non si scattavano con un telefono, ma con una macchina fotografica, al massimo usa e getta. E non erano subito disponibili, dovevi andare da un fotografo e farle sviluppare. E spesso succedeva che da un rullino di 36 foto ne uscissero fuori buone solamente la metà, perché le altre erano tutte mosse. A proposito di pellicole fotografiche, vi ricordate questo spot?
2: Per foto incredibili usate la formula Kodak, pellicola e carta.
3: Kodak.
4: Basta chiederlo.
0: Dice tu.

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi! Valanghe di dadi, preparatevi!
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo!
3: E se invece facessimo un party game casarone?
0: Ah, serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi, ma... E se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono!

vita di Radio Animati. Goldrake Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati, disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume 2.

Goldrick Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrick Generation Volume 2.

Generation, il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume 2.

Radio Animati, premiata sigla. You know you may-

0: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial, in podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati,

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero, anche i cantanti ci provano. Ben trovati da Gianluca. È stato il batterista e la voce dei Genesis. Ha cantato brani memorabili, ma Phil Collins si è cimentato anche nelle vesti di attore, sia per il cinema che per la TV. Gli esordi sono alla fine degli anni 60, ma dopo una lunga pausa, nel 1988, diretto da David Green, Phil interpreta un noto ladro londinese con un importante ruolo nell'assalto al treno postale Glasgow-Londra del 1963. Il film si intitola Buster, dal nome di Buster Edwards, l'autore di questa celebre rapina che frutta circa 3 milioni di sterline. In Buster Phil Collins non è solo l'interprete principale, ma è anche l'autore di una stupenda colonna sonora. Il motivo è una ballata d'amore che racconta di come sia felice un uomo guardando la donna che ama, tanto che se è triste si rallegra pensando a lei o ammirandone il volto. La canzone è A Groovy Kind of Love.

The Groovy Kind of Love di Phil Collins a radio animati dal film Buster. La canzone è in realtà una cover di una hit del 1966 in omaggio al periodo narrato nel film. Nella colonna sonora anche un'altra canzone di Phil Collins che esplose grazie al film, Two Hearts.

grande Phil Collins con Two Hearts dal film Buster, ne parliamo oggi in Chuck si canta su Radio Animati. Sia Two Hearts che Groovy Kind of Love raggiunsero la prima posizione nella classifica Billboard e furono ai primi posti della Hit Parade anche in Italia. Loco in Acapulco è un altro brano che Collins coscrisse e produsse per i Four Tops e in cui suonò la batteria. Two Hearts ebbe una nomination ai premi Oscar del 1989 nella categoria miglior canzone, venendo però battuta da Let the River Run di Carly Simon. Vinse invece Grammy Awards nella categoria miglior canzone scritta per un film, televisione o altri media audiovisivi. Tra i cantanti della colonna sonora anche Sonia Cher e Dusty Springfield. Non lasciate Radio Animati perché Chuck si canta torna presto per farvi scoprire altre colonne sonore. Ciao da Gianluca!

Radio Animati, io voglio salutarvi e darvi un grande abbraccio a tutti voi dalla monaca di Monza.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi. Valanghe di dadi, preparatevi.
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo.
3: E se invece facessimo un party game casarone?
0: Serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi. Ma e se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono.

Combattete per ciò in cui credete, non per obbligo. Combattete per ciò che sentite dentro al cuore. Un saluto a Radio Animati da Gianni Giuliano.

0: tenemos entrevista. Salve, sono Liliana Sorrentino, vi abbraccio e vi mando un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Ciao.

0: Dice pure.
1: Vi ricordate delle cartoline che si spedivano dal mare? Oggi nell'era di WhatsApp, dei social network, è impensabile chiedere ad un amico di spedirci una cartolina, ma un tempo era normale. Non importava dove andavi, in un piccolo paese, al mare, in una città d'arte, ma quando arrivavi la prima cosa da fare era andare dal tabaccaio e comprare una cartolina. Ci voleva del tempo per sceglierle. Di solito quelle classiche con la chiesa o con la piazza del paese erano destinate ai nonni, quelle più belle ai genitori e quelle con la signorina in topless agli amici che erano rimasti a casa. Si passavano delle giornate intere a scrivere una cartolina, con tanto di elenco cartaceo con gli indirizzi dei destinatari. E se poi non ricordavi il numero civico, pazienza, tanto il postino lo sapeva. Era davvero impegnativo trovare delle frasi originali per tutti, e allora spesso si ripiegava sui classici «tanti saluti da Riccione» oppure «manchi solo tu». Per spedire una cartolina occorrevano i francobolli. I più igienisti utilizzavano una spugna imbevuta, ma il bello era leccarlo il francobollo e sentire in bocca quel retrogusto di colla.
0: Dice pure!

ascoltatori di radio animati di ascoltarla. Ve lo chiede Lisa Simpson. Mi raccomando, ascoltatela.

0: ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial, in podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre, in podcast su Radio Animati con Alessandro Mazza.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.
2: Tanta gente, quanta gente c'è, tango.

Filippo parla di letteratura, con Francesco gioca a tennis ed al golf, fila pure con Arturo, tessi sogni con Gegè.

0: tempo di una nuova pillola di otaku. Pazzi per le sigle.
1: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
2: Chiara, ciao a tutti,
3: e Alessandro.
2: Siamo su Italia 1, inizio di anni 2000, e qui DNA e Luminol a sfare.
3: Sì. Se siete amanti del genere crime, questa è imprescindibile, perché stiamo parlando
1: di CSI.
3: Scena del crimine.
2: Il primo,
3: Las Vegas.
2: E poi ce ne sono mille.
3: Secondo me la più bella, cioè,
2: sì.
3: Non me le vogliano le altre, ma insomma, qua c'è Grissom che è inarrivabile come personaggio.
2: Mi regali un cosino per vedere i liquidi, il Luminol?
1: Così.
3: È meglio di no, Chiara, perché poi quando vai tipo negli alberghi, vedi quello che c'è sulle lenzuole, è meglio di no.
2: Dite.
1: Direi.
3: Esatto. Trama.
1: Parliamo di una squadra di investigatori forensi guidati dall'entomologo Grissom, che preferisce gli insetti alle persone.
2: Come biasimarlo?
1: Ha ragione.
3: Un po' di ragione ce l'ha.
2: Guarda, lo porto un giorno al lavoro con me e dirà: hai ragione.
1: Risolve omicidi analizzando prove microscopiche che nessun occhio umano potrebbe mai vedere, usando cotton fioc, luci ultraviolette, macchinari che fanno beep, dimostrano che il colpevole lascia sempre una traccia, che sia un capello, un'impronta, un granello di polline del deserto del Nevada. Vero,
3: esatto.
1: C'è sempre qualcosa.
2: Quindi occhio assassini, non la farete franca.
1: No.
3: Ha generato il cosiddetto effetto CSI. Pensate che i giurati veri nei processi iniziarono a pretendere prove scientifiche tipo il DNA, per esempio, per furti di biciclette, credendo che praticamente la scienza forense fosse veloce come quella che si vede in televisione.
2: Quindi non come Garlasco.
3: Garlasco, decisamente. Okay. No. E poi ha influenzato anche il linguaggio televisivo. Pensate semplicemente agli zoom,
2: certo,
3: che entra dentro il corpo.
2: Sì, fanno un nuovo linguaggio, sì.
3: Anche con, insomma, un certo, come posso dire, linguaggio un po' macabro, con ossa che si spaccano, coltelli che entrano dentro, insomma.
1: Che poi veniva trasmesso comunque, ma anche tuttora, le serie che vanno in onda
2: prima di scena.
3: Esatto.
1: Voglio dire,
2: Allucinando
1: di vedere un proiettile che ti sfonda la pelle.
3: Esatto. Quindi pura fantascienza la velocità con cui ottengono i risultati del DNA. Ancora più esilarante la tecnica del miglioramento dell'immagine, cioè prendono un video di sorveglianza sgranatissimo, tipo un omino che è fatto da 3 pixel in croce, e puff, diventa magicamente
2: prima dell'AI
3: ancora, quindi magicamente appare un riflesso in alta definizione sulla pupilla poi del sospettato. Sigla ovviamente
2: di tutto rispetto,
3: tutto rispetto. Stiamo parlando degli Who con Who Are You, quindi la sigla di CSI, scena del crimine.

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi! Valanghe di dadi, preparatevi!
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo!
3: E se invece facessimo un party game casarone?
0: Serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi, ma e se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono.

A Radio Animati sono le ore 16 in punto.

0: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial, in podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati con Alessandro.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando la moda invade il cinema. Ben trovati da Gianluca. Siamo nel 2006 e le sale di tutto il mondo proiettano Il diavolo veste Prada, ispirato all'omonimo romanzo di Lauren Weisberger. Il film, con un indimenticabile Mary Streep nei panni di Miranda Presley, che fa il verso alla direttrice di Vogue Anna Wintour, racconta la storia di Andy Sachs, interpretata da Anna Hathaway, neolaureata che arriva a New York e ottiene un lavoro come seconda assistente dell'influente e tirannica direttrice della rivista di moda Runway. Gli inizi sono molto difficili e Andy è più volte tentata di mollare, ma con il tempo riesce a conquistare la fiducia della terribile Miranda. Il film è accompagnato da una colonna sonora sorprendente, con brani pop eleganti che ne impreziosiscono il racconto.

Madonna con Jump a Chuck si canta su Radio Animati. Parliamo del Diavolo Veste Prada, una commedia ricca di ironia che prende di mira il mondo della moda. Ottime le prove delle due protagoniste, Anne Hathaway e Meryl Streep, indimenticabile nei panni della direttrice dispotica e anche un po' sadica che fa richieste assurde. Brillante anche l'interpretazione di Emily Blunt nei panni della prima assistente completamente soggiogata da Miranda. Tra i brani della colonna sonora anche U2 con City of Blinding Lights.

Siete su Radio Animati e questo è Chuck si canta, dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada agli U2 con Celia o Blinding Lights. Il film è un grande successo al botteghino, costato 35 milioni di dollari, ne incassa oltre 326 e diventa presto un cult. Commedia, azione, animazione, romantico, thriller, basta che ci sia una colonna sonora e la suoniamo a Chuck si canta su Radio Animati. Ciao da Gianluca e al prossimo appuntamento!

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

amici di Radio Animati San, vi auguro veramente un grande avvenire. Date la cera e togliete la cera, date la cera e così, togliete la cera e così, da Miyagi-san, vale a dire da Giorgio Lopez.

radio animati. Goldrake Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati, disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume 2.

Goldrake Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume 2.

Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume 2.

0: Radio Animati. Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 17 in punto.

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi! Valanghe di dadi, preparatevi!
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo!
3: E se invece facessimo un party game casarone?
0: Ah, serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi, ma... E se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono! We'll be right back.

0: porta gli occhiali, il cappello com'è? Ma è Jack, ecco chi è! Se queste frasi vi ricordano un motivetto musicale, allora avrete sicuramente più di 30 anni. Sto parlando ovviamente dello storico jingle del gioco da tavolo Indovina Chi, un vero e proprio cult per i bambini negli anni 80 e 90.
1: Chi è? Ha gli occhi blu, dai dimmi di più. È una lei, no, deve essere un lui. Con i baffi, con i ricci, importanti questi indizi. Porta gli occhiali, il cappello con me. Ma è Jack, ecco chi è. Se il cervello userai, vincerai. Indovina chi? Giochi MD.
0: Si chiamavano Sam, Bernard, Susan, Anita, Peter, Claire e anche George. Questi solamente alcuni dei personaggi figurina che componevano i tabelloni blu e rosso di Indovina Chi. Ogni giocatore sceglieva una carta da un mazzo a parte e che raffigurava uno dei personaggi. Lo scopo del gioco era quello di indovinare il personaggio posseduto dall'avversario, andando per esclusione. A turno ciascun giocatore poteva porre una domanda circa una caratteristica dell'aspetto del personaggio dell'avversario e in base alla risposta era possibile eliminare tutte le figurine che non si adattavano a quella caratteristica. 24 figurine in totale che raffiguravano altrettanti personaggi, ognuno contraddistinto da diversi tratti somatici, colore dei capelli, baffi, barba, occhiali, cappello, bocche e nasi piccoli o enormi. E se la tua carta era una donna, allora avevi alte probabilità di perdere, perché la quota rosa purtroppo era infatti poco rappresentata.

0: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial, in podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati,

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

C'erano una volta tre ragazze che frequentavano l'Accademia di Polizia. Oltre ad essere intelligenti, le tre ragazze erano anche molto carine. A tutte e tre venivano assegnati compiti difficili, a volte rischiosi. Io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema italiano è da Oscar. Bentornati da Gianluca. In questo appuntamento festeggiamo il grande successo della Vita è bella, film del 1997, diretto e interpretato da Roberto Benigni. Guido Refice è un uomo ebreo ilare e giocoso che, deportato insieme alla sua famiglia in un lager nazista, cercherà di proteggere il figlio dagli orrori dell'Olocausto, facendogli credere che tutto ciò che vedono sia parte di un fantastico gioco in cui dovranno affrontare prove durissime per vincere il meraviglioso premio finale. Un film divertente, appassionato e commovente, nel quale l'attore e regista toscano parla di Shoah e campi di sterminio in maniera spiritosa e amara, mescolando umorismo e dramma e soprattutto senza offendere la sensibilità dei sopravvissuti né dimenticare l'immensità della tragedia. Ad accompagnare la narrazione del film, la colonna sonora di Nicola Piovani, per la quale è stato insignito dell'Oscar alla miglior colonna sonora per un film drammatico. Il brano La vita è bella è stato successivamente ripreso, con l'aggiunta del testo, dalla cantante israeliana Noah, con il titolo di Beautiful That Way.

Su Radio Animati, Noah che interpreta la colonna sonora della Vita è Bella. Oltre al premio Oscar alla miglior colonna sonora, il film vinse la statuetta anche per il miglior film straniero e per il miglior attore protagonista Roberto Benigni. Vinse inoltre il Grand Prix speciale della giuria a Cannes, 9 David di Donatello, 5 Nastri d'Argento, il premio César per il miglior film straniero, 5 Globi d'Oro, 2 European Film Awards e un premio medaglia a Gerusalemme. Oltre a essere l'opera che ha consacrato Benigni a livello internazionale, il film vanta anche numerosi primati. È il film italiano che ha incassato di più al mondo, 229 milioni di dollari, di cui più di 90 solo in Italia, il più premiato agli Oscar, il più visto al suo primo passaggio in TV, oltre 16 milioni di spettatori e 53% di share su Rai 1. È uno dei film italiani di maggior incasso e successo in Italia, divenuto ormai un vero e proprio cult. E dopo La Vita è Bella, quale altra colonna sonora vorreste ascoltare? Restate qua su Radio Animati.

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi. Valanghe di dadi, preparatevi.
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo.
3: E se invece facessimo un party game casarone?
0: Serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi. Ma e se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono.

radio animati. Goldrake Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati, disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume 2.

Goldrick Generation, il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati, disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrick Generation Volume

Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume 2.

Corridoi, corridoi, non ne posso più. Ma dov'è l'uomo tigre? Io lo cerco, lo cerco e lo troverò. Morirai, uomo tigre. Vorrei salutare Radio Animati.

0: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial, in podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati.

0: fondatori di Radio Animati.
1: Beh, adesso non so più cosa inventare, le ho dette tutte.
0: Ma sì, dai, su.
1: L'ho già detto, che Radio Animati l'ascolto tutti i giorni. Volete che dica anche che l'ascolto di notte?
0: Sì, certo.
1: Anche tutte le notti, ok, questo va bene? Sì. Cosa devo dire?
0: Il tuo nome.
1: Ah, devo dire chi sono. Ah sì, ragazzi, sono Riccardo Zara. Zara Riccardo dei Cavalieri del Re. Mi raccomando, avete capito? E ascoltate sempre Radio Animati. Ciao.
2: Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Sulla faccia della Terra, gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia, la razza umana era sopravvissuta.

I ricordi dal passato, ad iniziare da uno shampoo per bambini, il Johnson Baby Shampoo nella formula Mai più lacrime, nella sua inconfondibile confezione gialla, credo tra l'altro che esista ancora. Non esiste sicuramente più invece un altro shampoo, lo shampoo Campus alla mela verde. Andava molto di moda tra i giovani negli anni 80. Vi ricordate la confezione? Una bottiglia di plastica verde con il tappo tondo, mentre sull'etichetta c'era una donna con le mele tra i capelli. Se provate a chiudere gli occhi, probabilmente vi ricorderete della sua profumazione così forte e intensa. Io l'ho utilizzato per tantissimi anni, poi ad un certo punto non l'ho più trovato nei supermercati. Chissà perché. Dallo shampoo alla mela verde ad un giocattolo degli anni 80. La roba pazza, la palla che strumpallazza. Una palla di colore arancione che lanciavi e andava dove voleva. A volte tornava indietro e la prendevi in testa, ma quando sei bambino non senti niente. Il problema era quando rimbalzava sugli animaletti in vetro di Murano, che si spaccavano in mille pezzi, e la mamma si arrabbiava. Ma per quale motivo la palla che strumpallazza andava dove voleva? C'era un trucco. Al suo interno nascondeva una sfera di piombo dal baricentro.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

Quando le fabbriche cominciarono a mandare le loro nuvole di fumo nelle città e le praterie dell'est offrivano ormai lo stretto necessario per vivere, gli americani volsero il loro sguardo verso l'ovest. A migliaia si riversarono sui nuovi territori, guadarono fiumi, scalarono montagne combattendo gli indiani e i fuorilegge, pregando, lavorando, morendo. Era una terra dura, ostile. Solo i più forti sopravvissero. La nuova stirpe americana. I pionieri. In questa fucina, sopra questa incudine, fu forgiato un uomo che divenne una leggenda. Un uomo audace che odiava la disonestà e l'oppressione. Con il volto mascherato e il fedele compagno indiano al fianco, egli in groppa Silver, il suo stallone bianco, arrivava fulmineo dalle grandi praterie per affrontare e combattere ogni ingiustizia. Poi, così come era apparso, misteriosamente spariva. Il suo simbolo, una pallottola d'argento. Il suo nome, Ranger Solitario.

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi! Valanghe di dadi, preparatevi!
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo!
3: E se invece facessimo un party game cacciarone?
0: Serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi, ma... E se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono!

0: radio animati
1: Shalanda.
0: Sono Liliana Sorrentino, vi abbraccio e vi mando un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Grazie!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero la grande Tina Turner al cinema. Bentrovati da Gianluca. È il 1985, quando sugli schermi di tutto il mondo esce Mad Max oltre la sfera del tuono. Terzo capitolo della serie Mad Max dopo Interceptor del 1979 e Interceptor il guerriero della strada del 1981, vede ancora il ruolo di protagonista interpretato da Mel Gibson, affiancato in questa avventura da Tina Turner. In uno sconfinato deserto dell'era post-atomica, Mad Max deve recuperare il suo veicolo. Arriva nella città di Butzertown, dove regna la cattiva Haunty Entity, che lo obbliga ad affrontare in duello un gigante. Mad Max vince, ma viene comunque espulso. Vagando nel deserto, viene soccorso da una comunità di fanciulli che vive senza adulti, sperando che un misterioso capitano li porti via, guidandoli verso il domani. Mad Max diventa il loro capitano e li fa fuggire su un aereo difendendoli a rischio della sua stessa vita dai nemici che li inseguono. La colonna sonora è composta dalle musiche di Maurice Jarre e dalle canzoni di Tina Turner, One of the Living e dalla fortunatissima We Don't Need Another Hero.

Tina Turner e il grande successo di We Don't Need Another Hero, canzone portante della colonna sonora di Mad Max 3 Oltre la Sfera del Tuono, film di cui parliamo in questa puntata di Chuck si canta. Questo non è il primo film di Tina Turner, la cantante era infatti già apparsa in alcuni film musicali come Tommy del 1975, oltre a regalare alcuni cameo in altre opere. A distanza di 30 anni dal terzo capitolo, nel 2015 viene realizzato un nuovo film dal titolo Mad Max Fury Road, dove il personaggio principale è interpretato da Tom Hardy, che prende il posto di Mel Gibson. E anche per questo appuntamento di Chuck si canta è tutto. Restate con Radio Animati perché torniamo presto con altre colonne sonore.

0: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial. In podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati con Alessandro Mazza.
2: A tutti gli amici di Radio Animati, grazie per seguire questa radio che continua a portare nel mondo del web, nelle vostre case, il mondo dei cartoni animati e quindi porta anche un pochino di me. Ciao a tutti gli amici da Lucio Macchiarella. Radio Animati. Arigen porima, kuni sanjo.

0: sera, animati città.
1: Radio animati, solo musica animata.
0: Siamo i Puff Purple e anche noi ascoltiamo Radio Animati.

di Radio Animati. Goldrek Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati, disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrek Generation Volume 2.

Goldrick Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrick Generation Volume

Generation il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume 2.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy, e tra poco vi riporterò indietro nel tempo.

0: Ci sono dei ricordi che sono impossibili da dimenticare, abitudini che oggi non utilizziamo più ma che per un po' di tempo hanno rappresentato molto per noi. E tra questi sicuramente ci sono gli squillini con il cellulare. Uno squillo sembra roba da poco, ma negli anni 90 ha avuto una grande importanza. Le giornate degli adolescenti in quel periodo erano piene di squillini. Non esistevano infatti WhatsApp, Instagram, Telegram e inviare gli SMS era costoso. Figuriamoci chiamare! Ma la voglia di comunicare era tanta e allora nacque la moda dello squillo, che non era sinonimo di scendi, sono sotto casa, ma apriva le frontiere alla più fervida immaginazione. Uno squillo, ti penso. Due squilli, ti voglio bene. Tre squilli, ti amo. Il problema era quando l'altra persona non rispondeva e allora nascevano mille dubbi. Forse non mi ama più. Oggi non mi ha fatto nemmeno uno squillo. E si andava avanti così, perché la giornata era composta da 24 ore, almeno un terzo delle quali dovevano essere scandite dagli squillini. E non importava se i grandi non ci capivano, sono sempre stati così noiosi i grandi.
1: Dice pure!

Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato. Sempre qua su Radio Animati.

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi! Valanghe di dadi, preparatevi!
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo!
3: E se invece facessimo un party game cafarone?
0: Serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi, ma... E se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Studio line L'Oreal.
2: Colpisci i tuoi capelli.
1: Studio line.
2: Gel wet look, gel forte style. Spray fiss ok.
1: Studio line.
2: Tre pazze idee per un nuovo look
1: De L'Oreal.

0: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial. In podcast su Radio Animati, Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero il cinema e le sue 50 sfumature. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. Tra il 2015 e il 2018 il cinema si riscalda con la trilogia delle 50 sfumature, tratte dai libri di Erica Leonard James. 50 sfumature di grigio, 50 sfumature di nero e 50 sfumature di rosso descrivono con passione il legame tra la studentessa di letteratura Anastasia Steele, interpretata da Dakota Johnson, e il ricco uomo d'affari Christian Grey, interpretato da Jamie Dornan, nel modo più sensuale e frizzante immaginabile. Nel cast del film c'è anche la cantante Rita Ora, che canta con Liam Payne questa For You.

Su Rai Animati, Liam Payne e Rita Ora con For You, canzone che ha invaso tutte le classifiche internazionali grazie al film 50 sfumature di rosso. L'ex componente degli One Direction, come alcuni di voi ricorderanno, è scomparso nel 2024 a soli 31 anni cadendo da un balcone mentre si trovava in Argentina. Ma c'è un'altra canzone che è diventata famosa grazie alla trilogia. Siamo nel primo capitolo, quello grigio, e Ellie Goulding raggiunge le prime posizioni nelle classifiche di vendita e streaming con Love Me Like You Do.

Ellie Goulding con Love Me Like You Do da 50 sfumature di grigio, ma la colonna sonora che accompagna i tre film include tra i tanti brani dei Rolling Stones, Frank Sinatra, Annie Lennox, Beyoncé, The Weeknd, Sia, John Legend e Keigo. Si chiude qua questa puntata dedicata alla trilogia delle 50 sfumature. Come sempre aspetto i vostri suggerimenti per le prossime puntate alla mail gianluca@radioanimati.it, perché dove c'è una colonna sonora c'è Chuck si canta.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.
2: Radio Animati, premiata sigla.

0: pizza, è tutto il giorno che mangi la pizza. Adesso facciamo il dettato, d'accordo?
1: D'accordo.
0: Ecco, svegli ragazzi,
2: Se volete ascoltare Radio Animati, vi rianimate.

Disco Volante, la novità di Radio Animati. Goldrake Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati, disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume 2.

Goldrake Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume.

Generation il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume 2.

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi. Valanghe di dadi, preparatevi.
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo.
3: E se invece facessimo un party game cacciarone?
0: Serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi. Ma e se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono.

0: Oggi parliamo del cosiddetto preserale, che è una fascia molto importante anche perché fa un po' da traino al TG per ogni rete. In particolare, uno di questi programmi a metà degli anni 90 ebbe un grande successo. Era Luna Park. Un quiz che aveva la particolarità di essere condotto ogni giorno da un conduttore diverso, da Fabrizio Frizzi a Milly Carlucci, da Mara Venier a Rosanna Lambertucci, Paolo Bonolis e anche Pippo Baudo.
1: Buonasera e benvenuti al nostro Luna Park!
2: Benvenuti all'ultima puntata di Luna Park!
0: Il quiz poteva contare su un'importante scenografia ispirata proprio a Luna Park e anche i giochi erano a tema, tra questi il martellone, il bowling, gli specchi deformanti, il gioco della luna e il sentiero incantato. Ad ogni puntata partecipavano due coppie di concorrenti. Le squadre erano la Luna Rossa e la Luna Azzurra, ciascuna composta da un uomo e da una donna, con lo scopo di accumulare il montepremi più alto, così da diventare i campioni della serata.
3: Siamo pronti per giocare con la Luna Azzurra, 200.000 lire per ogni risposta esatta.
2: Venite, amici concorrenti, super campioni.
0: Sul finale del quiz c'era però il gioco più famoso, quello della zingara. Inizialmente il gioco era parte integrante del quiz e poi, visto il successo ottenuto, divenne un programma a sé. Un concorrente doveva scegliere una carta tra le sette disponibili sul tavolo della zingara. Se la carta era buona, veniva posta una domanda in rima.
4: Vuole la carta da 1 e 6 con l'1 e 2 in tasca,
5: la
4: più
5: 4.
4: La 4.
5: Gli amanti.
4: Gli amanti, the lovers.
5: Tra le frasi famose, eccone una. Mi sai dire chi aiuta la fortuna?
4: La fortuna aiuta?
5: Gli audaci.
4: Gli audaci.
0: Se il giocatore invece sceglieva la carta sbagliata, perdeva tutto. E vi ricordate di quale carta sto parlando?
5: La luna nera.
0: La luna nera, che diventò un tormentone anche nei nostri modi di dire.
5: La luna nera.
0: Ma chi era l'affascinante e misteriosa zingara? Era Cloris Broska, un'attrice che ha avuto una carriera molto importante, ma che ha raggiunto la fama con questo personaggio.
5: Chi sfrutta le occasioni e resta a galla, in che modo sa prendere la palla?
4: Sa prendere la palla? Silenzio! Come?
5: Di petto.
4: Ma che di petto, di testa?
5: Di testa.
4: No, al balzo, al balzo!
5: Io so chi sei.

0: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial. In podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati con Alessandro

salume a Radio Animati, salume a cui va, diciamo, lasciata la buccia sin dall'inizio, perché nella buccia ci sono tutte le sostanze nutritive. Da Don Alemanno, inviato della Santa Sede presso Radio Animati.

la novità di Radio Animati. Goldrake Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati, disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume 2.

Goldrek Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrek Generation Volume

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy e se vi piacciono le cose del passato rimanete incollati su Radio Animati, perché tra poco arriverà un nuovo Déjà vu.

0: oggi mi riporto indietro al 1982. Sono gli anni della Fiat Panda, della Renault 4 e del mitico Commodore 64, uno dei primi personal computer. Ancora oggi è uno dei più venduti di sempre, 20 milioni di pezzi, ma anche quello che è stato in produzione per più tempo, dal 1982 al 1994. Il Commodore 64 si presentava come una grossa scatola grigio chiaro, di base rettangolare e con gli spigoli smussati. Sulla faccia superiore c'erano i tasti neri, ma ce n'erano anche altri quattro, i cosiddetti tasti funzione, di colore grigio scuro. Niente di eccezionale, insomma, ma per noi era il top. Il computer stava tutto all'interno della tastiera e per giocare dovevi inserire una cassetta e attendere alcuni minuti, a volte interminabili, affinché il Commodore 64 caricasse il gioco, sempre nella speranza poi che non finisse con la scritta Load Error, perché a quel punto dovevi ricominciare da capo. A quei tempi non si stava poi così tanto attenti alla grafica, se era perfetta o meno. L'importante era che ci fossero comandi semplici per la tastiera e il joystick. I giochi si compravano in edicola e su ogni cassetta se ne trovavano veramente diversi. Per passare da un gioco all'altro bisognava avvolgere il nastro e qui serviva il contatore di giri. Sul libretto di ogni gioco infatti era indicato il numero di giri del nastro che dovevi avvolgere per poterlo avviare. Sul libretto di ogni cassetta era indicata la descrizione del gioco e qui potevi volare con la fantasia. Mondi fantastici, gare di veicoli improbabili, anche se nella maggior parte dei casi dovevi utilizzare veramente parecchia immaginazione. Un gioco molto avvincente era Wonder Boy, una sorta di omino che doveva liberare una signorina e che per farlo doveva battere tantissimi mostri, che però prima erano protetti da una serie interminabile di ostacoli, ranocchie, vespe, massi rotolanti e fuochi su tutto il cammino. Un altro gioco che ha avuto grande successo era Bubble Bubble, protagonisti due leggendari draghetti che, come solita missione, dovevano liberare una fanciulla dalle grinfie di un mostriciattolo.
1: Deja vu!

ormai mi definiscono tutti l'uomo dei déjà vu. Ma è stato un piacere anche per oggi, qua su Radio Animati, farvi rivivere tanti momenti del passato. Appuntamento alla prossima, sempre qua. Un saluto da Tommy, ciao!

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi. Valanghe di dadi, preparatevi.
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo.
3: E se invece facessimo un party game casarone?
0: Serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi. Ma e se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono.
6: Anche la flotta di Vega ascolta Radio Animati.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot 80.tv.
1: Cosa c'è di speciale nel caffè Kimbo?

0: Io l'ho scoperto cos'ha di speciale il caffè Kimbo.
1: Le migliori qualità di caffè
0: e la tradizionale tostatura Kimbo.
2: Un miglior caffè.
0: Kimbo, il caffè davvero speciale.
3: Radio Animati, cover d'autore.

0: Ciao a tutti, sono Bruno D'Andrea. Un saluto grandissimo a tutti gli amici ascoltatori di Radio dei Matti. Nano nano.
1: ご利用ください。